tata sote sana. Simomo and the Nendera Kings. Kapokanas Gomuninga. Ingoma Sekai, Ingoma Sagiti, Smachuka Matuana Bagiti.

goreng-goreng Veruga. Non puoi esercitare in Veruga. Non so che trick su, Danica. Esercitare in Veruga. Zinizaccio, baba.

Dance and Johnson tomorrow. Come, come, come. Il come el futel, come el babayo. Il come el chumba sinkizio. Lamsumi samoche lupanzi. Little Aubu Kate Kate Mufala Pambi. Awenza ni puti ya maweze kanjalo. Uya mkamsana de silo sange mpili uchayu suti ya pila. Patina kapa polisa. Patipatina ni lava. Osku pekolo.